0: fie ho no obi anyinya 40 years da wo ubenyina teme tu salawat
1: do kan e menu ubenyina akwa akwa
2: amen
1: yo sa sei
0: obi anti range over wo fie ho no da wo penso wo beti obi anware wo fie ho no da wo penso ba wario obi akwa siku

ba kwa kien kobie che che yena ga atadi an siti na che yen yena adia adia chi an opade e be di pokra eti eh ze wo che be bi bi ya wo che ye